0: duda alguna, vamos a aprenderla en OK Radio.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.